0: quindi non è proprio posso dirti anche che ti amo, che sei speciale, che ti voglio tanto bene e che mi manchi.
1: Síguenos en las redes, estamos en todos los sitios: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok,
2: Radio Insular